0: ăsta sunt uneori
1: difesisil bâie Paradise FM. Nu tout le temps là.
2: Yo, DJ Luigi, run it!